0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,

0: Be in your arms. Vabbè, che sarà dopo sia in a ben a di ice fortunatamente da college a lume Jake da l'estero preparato ci compie un ecco energia all'erbo of snar a parte me ne combat bay drive ma Ryan O'Gale ieri te ritorna io non passo tu pal dejem alada si stes fin mid morning i hor em o forse ma da schif da quel weekend of kemen lina ilek sergona ti asal zgur il druna ta taiba o da tenta mbarra u ciao ciao
1: Malta's number one hits music station.
2: Hey, Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta.